insieme alla cilaba del profeta Mahoma, ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda, prefiero caminar con una duda.